Me dormi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà smiragno, c'è il

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cuireio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraglio, c'è il

cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

fleuris la horizonto, c'eres si sfora la cielo. Cae fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, immemorigi che essa sviro, esso si stinta porta loco, anta ostegulo mi sen censuro, i ferma so culo in che deva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ormono e la mattina a sto spettacolo che a te sei noi farà smiragono.

questa salvi malomaggio ne ad monuminal plida dez daure vastas la

sfora la cielo. Hai fatto essa schiel filino li porta scafo un catapioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stagulo mi sen censuro, i ferma so culo in che deva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà smiraglio.